0: cosa va.
1: Non è
0: vero, va bene.
1: Non
0: è vero. O pareva.
1: Dove era?
0: Non sono qua.
1: Non
0: sei qua. Depende.